0: Speriamo poverci. So che questa è la mia regna. So che con un altro c'è la gloria sempre a Hashem. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. So che con un pueblo c'è la gloria sempre a Hashem.
1: Hashem.